0: Radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
17: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
18: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
19: Mi sento già molto più grande.
20: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

eyelashes and traffic patterns.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
16: Investi in radio, la radio rende.
15: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Wey, 19.03 su Poliradio c'è Pizza e Fichi.
1: Sium.
2: Yo,
3: Ta Supreme Tarantino.

0: Buongiorno, buonasera.
1: Buonasera.
0: Come va?
1: Buonasera.
0: Tutto arrosto?
1: Tutto arrosto, tu?
0: Alla grande, alla grandissima,
1: grande,
0: devo
1: alla
0: dire,
1: grande.
0: Alla grandissima.
1: Alla grande. Bene,
0: che
1: bene.
0: Bellezza.
1: Che bellezza, così proprio. Allora, sono le 19.04, siamo qui su Poliradio. Io sono Gaia e tu sei?
0: Io sono Simone, benvenuti a tutti,
1: benvenuti.
0: Bentornati su queste frequenze che sono poi...
1: delle web frequenze.
0: Web frequenze,
1: e
0: esattamente.
1: E quindi sono dei...
0: sono delle
1: onde internet. Questo è Pizza e Fichi e oggi siamo qua per parlare di un po' di curiosità, proprio perché in realtà non avevamo niente da fare.
0: Non è vero. Io quando si viene in onda è perché si ha qualcosa da dire, Gaia. Ricordatelo bene.
1: Non è perché
0: niente da fare, ma perché si ha voglia di raccontare al mondo qualcosa che vogliamo tirare fuori da dentro di noi.
1: Va bene, ok.
0: Guarda che filosofo
1: molto
0: oggi che
1: brava.
0: Sono.
1: Sicuramente abbiamo tante cose da dire e aspettiamo anche le vostre cose da dire, quindi potete chiamarci allo 0223992475 o 76, scriverci su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram al Poliradio Bot oppure su Twitch a twitch.tv/poliradio.it.
0: Ragazzuoli, quando si hanno le persone in redazione, chiamiamole così.
1: Che poi non sono in redazione, ma sono dall'altro lato del tavolo.
0: Sì,
1: però,
0: no, redazione inteso freschezza che
1: freschezza.
0: Porti al tavolo di Poliradio quest'oggi.
1: Va bene.
0: Allora, non spoileriamo nulla su quello che succederà. Abbiamo un po' raccontato che ci saranno un po' di curiosità dal mondo, anche dalla nostra storia di Instagram, ma soprattutto ci sarà tanta bella musica, come la prima che vogliamo lanciare su questo Pizza e Fichi, che insomma è un grande classico della musica, no? Direttamente da una delle icone del pop moderno, diciamo. Lui si chiama Michael Jackson. L'abbiamo visto e stravisto sui grandi schermi
1: esatto, su tutti gli schermi
0: in questo periodo, soprattutto con il suo film che si è rivelato un grande successo. Tu cosa ne pensi? È una delle tue prefe questa?
1: È una delle mie prefe e lui è il mio prefe di sempre in assoluto, di sempre, se vogliamo, eh. È proprio il re.
0: Ti fa
1: il
0: sentire
1: re
0: bene?
1: Pop. Mi fa sentire bene questa canzone? Ma non lo so, a te?
0: A me bene.
1: Ah, ok.

0: il modo in cui mi fa stare questa canzone, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, direttamente su Poliradio alle 19:10 per cominciare insomma questa serata in grande grande stile, con me Simone e dall'altra parte del tavolo una splendida Gaia. Ciao Gaia.
1: Che coglione.
0: Di nuovo,
1: grazie.
0: Una presentazione.
1: Di nuovo grazie. Adesso ad ogni talk ci ripresentiamo, capito?
0: Assolutamente sì, anche perché prima non ero nel mood di entrare.
1: Sai,
0: io inizio un po' a diesel, capito? All'inizio sono un po' spento e poi
1: ci sta.
0: Stavo occupando un po' qua della regia, e ho fatto un po' di fatichina.
1: Va bene, ma da Michael Jackson oltretutto è uscito il film e noi l'abbiamo visto
0: e l'abbiamo anche citato
1: sacco di volte, ma non è l'unico film che sta dominando in questo periodo
0: le scene. È un po' passato adesso il suo periodo, è stato diciamo maggio il periodo di uscita diciamo di questo film biografico su Michael Jackson. Adesso è il periodo di un altro grande della storia,
1: esatto,
0: dei film, perché questo è un sequel in realtà, no?
1: È un sequel. Stiamo parlando di Toy Story 5, che è uscito poco fa nelle sale e ha già abbastanza
0: due o tre giorni fa, no, forse un po' di più in realtà, già quasi da una settimana, questo quinto capitolo della saga. Io ne parlo da ormai 6-7 mesi nei miei talk dei vari programmi che faccio qua su Poliradio.
1: Di Toy Story.
0: Sì,
1: ma perché
0: sì.
1: Era un'uscita molto attesa, a quanto so.
0: Assolutamente
1: cosa.
0: Sì,
1: okay.
0: Assolutamente.
1: Perché io,
0: sì,
1: io non lo seguo e non sono fan di Toy Story, mm-hmm, quindi non sapevo dovesse uscire, almeno l'avevo sentito, ma non ero così in fervore, capito?
0: Sì. Io non sono uno dei più grandissimi fan, lo è un mio grande amico di Toy Story, che è cresciuto con le voci storiche, ad esempio quella di Fabrizio Frizzi, che purtroppo è venuto a mancare e che doppiava il protagonista Woody della saga, ma comunque sono un grande fan e lo aspettavo, lo vorrei andare a vedere al cinema, o comunque lo aspetto anche sul piccolo schermo. Insomma, non è uno di quei film che forse richiedono proprio il sound e l'ambiente cinematografico,
1: infatti,
0: no?
1: Lo vorrei andare a vedere anch'io e devo dire che non ho cercato troppo per non spoilerarmi quello che succede, però ho letto solamente questa cosa, la immaginavo in realtà, che parla molto dell'avanzamento della tecnologia e quindi del fatto che, come in Toy Story del 1995, quindi
0: esatto,
1: parliamo di tempo
0: primo
1: fa,
0: primo in assoluto,
1: primo,
0: di 30
1: esatto,
0: e passa anni fa, 31,
1: esatto, chi è la ragazza, Bonnie, il ragazzo, mm-hmm, la ragazza dovrebbe essere, lei ovviamente non vuole più giocare coi giocattoli, okay, perché vuol dare spazio al suo pad, Lillipad, con un sacco di app, un sacco di cose, e quindi c'è diciamo questo spunto della tecnologia in avanzamento che sostituisce i giochi, che secondo me sono molto più carini, dai, dobbiamo dirlo,
0: hanno un valore probabilmente più alto in assoluto rispetto a quello che può fornire un gioco preimpostato su un pad qualsiasi, no? Ed è un po' il racconto che si vuol fare all'interno di questo Toy Story 5, un po' ricalcando quella che è stato effettivamente il primo dei Toy Story, no? Quindi il nuovo che avanza e insomma il vecchio che forse viene lasciato un po' indietro
1: e rimane un sogno.

0: Radio, che bellezza.
1: Ah. L'hai tradotta per uscire, perché non sapevi come uscire da questa canzone.
0: Si può anche dire Walking on a Dream, Empire of the Sun su Poliradio e basta, però e basta. Comunque anche la traduzione, perché non mettercela, visto che avevi un po' annunciato questa canzone
1: di merda,
0: attaccandoti, attaccandoti al discorso che riguardava un po' i giocattoli, al mondo dei sogni che un po' evocano questi giocattoli all'interno del nostro bambino interiore.
1: E qua
0: il nostro bambino interiore.
1: E qua mi porti al TED.
0: No.
1: A proposito di TED, te la dico questa cosa, perché questa canzone è stata protagonista di un TED.
0: Walking on a Dream?
1: Sì.
0: Ah, wow.
1: Perché nel 2014 il cofondatore di Pinterest ha spiegato l'uso di Pinterest con questa canzone. Perché? Perché camminare in un sogno, secondo lui, è proprio come, in poche parole, usare Pinterest, nel senso che tu sei da solo e cammini in questi pin, perché si chiamano pin, non post,
0: okay,
1: di cose che ti spuntano in cui sei immerso, no?
0: Certo.
1: Non so
0: certo.
1: Se hai mai usato Pinterest.
0: Allora, Pinterest non è uno dei più utilizzati da me, ma so che è una sorta di social più o meno, in cui c'è pieno di immagini che ti appunto stimolano un po' anche l'immaginario.
1: Esattamente, è molto usato da chi fa illustrazioni, quindi designer, architetti, insomma, gente che...
0: Anche per prendere ispirazione.
1: Per prendere ispirazione, okay. Esatto, e soprattutto è bello perché ha un algoritmo che... Vabbè, ormai tutti i social
0: viene
1: ce l'hanno
0: dietro.
1: In generale. Esatto, però ti viene dietro e ti spuntano un sacco di cose affini a te che tu non hai mai cercato. Vabbè, questa è un po' la magia in realtà che c'è ovunque, certo, nei social, quindi non solo Pinterest, però funziona proprio così. Io mi ricordo che quando avevo bisogno di un'immagine precisa o avevo bisogno di ispirazione per tipo le locandine, mi scrollavo Pinterest per anche 3 ore, capito? E quindi questa analogia con il fatto di camminare...
0: Il fondatore di Pinterest all'interno di un TED, che ricordiamo essere appunto questo evento in cui grandi personalità o insomma personalità che hanno qualcosa da raccontare si mettono di fronte a un pubblico e raccontano della loro storia, della storia della loro azienda o insomma di un tema, esatto, in particolare, l'ha fatto appunto riguardante Pinterest. E c'è un collegamento incredibile appunto con la canzone che abbiamo appena ascoltato, Walking on a Dream. Che bel collegamento. Io invece ti racconto di quella volta che sono qua a Poliradio, visto che la puntata scorsa di Hull, se non ricordo male, mi hai chiesto qual è la canzone che riporto appunto più nella memoria.
1: È vero.
0: Qua su Poliradio, appunto, che ho annunciato per la prima volta, che mi ha ricordato appunto dei momenti particolari più felici. Ecco, questa è una di quelle canzoni che ho annunciato, anzi disannunciato malissimo, perché gli autori di questa canzone li ho nominati Godzilla anziché Gorillaz, che è il loro vero nome, e la canzone si chiama Feel Good Inc.

0: la mia cosa preferita, uscire dalle canzoni cantando, ed era Feel Good Inc. Gorillaz su Poliradio, che bellezza. Volevo annunciarti questo bellissimo aneddoto che esce direttamente dalla Turchia con questa canzone che sentiamo in sottofondo.
1: Wow, emozionante, bella.
0: La grandissima, The Circle of Life, proveniente dalla colonna sonora del Re Leone, perché appunto di felini andiamo a parlare, ovvero di questo gattino, che in Turchia, a Smirne, durante uno dei momenti più drammatici del finale di Romeo e Giulietta, interpretato dal gruppo The Imperial Russian Ballet, ha deciso di salire sul palco e di fare cosa esattamente? Di partecipare allo spettacolo, a Romeo e Giulietta fondamentalmente. Si è preso la sua scena, si è accoccolato accanto al povero Romeo e ha cominciato tranquillamente a giocare con i suoi capelli.
1: Sì, ma l'ho visto, ma è molto carino. Ma i gatti spesso, ma soprattutto in Turchia, in quei paesi dove capita spesso che gli animali salgano sui palchi, e non è la prima volta, ma vabbè, ci sta, poverino, un gattino che si voleva prendere la scena. Oltretutto hai fatto bene a parlare di gatti, perché adesso mi fai piangere, ma il mio gatto sta molto male.
0: No, vabbè, dai, adesso non no, vabbè. Però non puoi buttarla giù così, dai, poverino.
1: Non volevo buttarla giù.
0: Poi, tra l'altro, la sappiamo, io e te sappiamo la storia del tuo gatto, non sta così male. Si è sentito un po' male
1: e l'hanno portato dal veterinario, e gli stiamo dando la medicina.
0: Nostri,
1: Però non ha ancora fatto la cacca, poverina, quindi aspettiamo che diciamo.
0: Vabbè, io non so che nome abbia questo gatto rosso dal pelo rosso, non il tuo, il gatto che è salito sul palcoscenico della Turchia, tra l'altro paese turco,
1: giustamente un paese turco.
0: La Turchia è un paese come tra l'altro altri paesi del Nord Africa, tendenzialmente, non che la Turchia sia del Nord Africa, ma dicendo che è un paese famoso per avere una presenza felina in giro per la città, molto molto importante, e probabilmente famoso anche per questo piccolo avvenimento che ha colpito insomma gli ospiti del teatro. Quindi bello, io mi sarei messo un sacco a ridere anche se in un momento così drammatico come la morte di entrambi i protagonisti di Romeo e Giulietta.
1: Gli ha fatto un piacere, dai.
0: Assolutamente sì, assolutamente deve avergli fatto un piacerone. C'è una canzone molto molto bella che io ascoltavo sempre alle superiori e si intitola Don't You Worry Child degli Swedish House Mafia.

0: Ma continuiamo a parlare di gatti, perché questo sarà il main team di questa puntata, solo perché l'ho deciso io. E ci quindi sta. Ci sta. E quindi andiamo avanti, proprio perché ho letto una notizia che secondo me ti spezza. E soprattutto è interessante perché sempre e sempre, lo dico sempre ormai, si parla di intelligenza artificiale, che ormai è tra di noi e fa un po' paura, insomma, tutto quello che diciamo e che sappiamo sempre, perché un team di ricercatori ha pubblicato uno studio in cui appunto hanno scoperto che i gatti non comunicano tra di loro con i miagolii, ma comunicano con gli umani.
1: Cioè il miagolio del gatto è per comunicare con l'uomo,
0: esatto,
1: non con l'altro.
0: Esatto,
1: gatto.
0: Infatti hanno scoperto circa 20 frequenze diverse, tra cui una in particolare che è la frequenza per dire che hanno fame, che è simile alle frequenze, pensa un po', del pianto di un neonato.
1: Urca!
0: Quindi loro sanno proprio come manipolarci, mannaggia sti gatti, capito?
1: È incredibile, vabbè, i gatti si sa che hanno una potenza inenarrabile, soprattutto sull'uomo. Però è incredibile il fatto che anche determinate frequenze proprio sonore richiamino nella nostra testa l'attenzione particolare, in questo caso verso il gatto, ma anche banalmente, immagino che anche il bambino non ci pensi più di tanto, ma quella frequenza lì evidentemente stimola, dai tempi che furono, in qualche modo una parte del nostro cervello che magari noi non sappiamo neanche si attivasse in autonomia, in
0: sicuramente modo. Sicuramente sono legate al sentimento, qualcosa di ormonale, non lo so, qualcosa che gira nel corpo.
1: Beh, me l'hai spiegata molto molto bene.
0: Beh, sì, però le frequenze della voce, cioè quando tu senti una voce felice, no, non senti una voce triste, cioè è diverso.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi sicuramente sono legate a questo.
1: E diciamo che noi stiamo scoprendo l'acqua calda, come si dice, probabilmente, cioè sono anche anni e anni di studio a riguardo, basta pensare insomma a tutto il repertorio musicale dell'universo.
0: Sicuramente.
1: quanto e quale emozione vuole comunicare si basa anche tanto su una serie di accordi messi uno in fila all'altro, insomma adesso non lo so spiegare bene nemmeno io, dire la verità.
0: Bene.
1: Però è vero, è molto vero. E probabilmente magari ci sarà anche qualcuno in futuro che si ispirerà alle frequenze sonore del pianto dei gatti per poter fare magari una canzone triste. Chi lo sa.
0: Intanto noi aspettiamo, mi raccomando, le vostre frequenze, perché ricordatevi che potete scriverci.
1: Giustissimo, quindi, brava, al 320. Brava Gaia.
0: Vabbè. Al 320-320-5652 e al telefono 0223992475 76, o su Telegram al Poliradio Bot. Intanto noi aspettiamo queste bellissime frequenze.
1: Sì, e c'è una grande artista su Poliradio.
0: Ah.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Idolofilia, Taylor Swift su Poliradio. Wow, una delle mie preferite dell'ultimo periodo, che si chiude con questa base in partenza.
1: Bella,
0: bella,
1: ci piace, va bene.
0: Okay. Potrebbe essere la base per parlare di un tema che volevo annunciarti, ma forse ti lascio spazio per parlare di The Fate of Ophelia.
1: Che
0: ha avuto già il suo spazio su TikTok qualche tempo fa, è anche arrivata al grande pubblico grazie a questa piattaforma, però ultimamente pare che ci sia un nuovo trend a riguardo.
1: Pare che ci sia un nuovo trend, e chi siamo noi per non parlarne, perché giusto, di trend giusto. Dobbiamo parlare assolutamente.
0: Alziamo le mani.
1: Perché? Allora, intanto non tutti sanno la storia di Ophelia, mm-hmm. che è Ophelia, che viene da Shakespeare. Tu sai qualcosa di Shakespeare?
0: Assolutamente
1: vagamente?
0: No.
1: Perfetto, vabbè. Lei muore tragicamente raccogliendo dei fiori e annega in un ruscello.
0: Ok.
1: Praticamente però il suo amore ha ammazzato suo padre. Insomma, una storia tragica. Quindi
0: devo andarla a recuperare, perché è una di quelle storie che non conosco. Il fatto di Ophelia, immagino sia un po' il titolo di questa canzone,
1: esatto,
0: no? Il destino,
1: esatto,
0: di Ophelia.
1: Esatto, e il destino è che appunto poverina crepa raccogliendo dei fiori.
0: Un po' più di sensibilità, Gaia,
1: Hai ragione. E quindi sta spopolando questo trend per il quale la gente, e questo è una cosa che fai anche tu perché ti conosco, mm-hmm. sta a mollo nel mare come se fosse morta.
0: Ok, okay.
1: Allora, sensazione bellissima. Di stare
0: anche per prendere il sole con un po' di frescura alle spalle, voglio dire.
1: Sicuramente, però capisci che se ci stai qualche minutino senza muoverti a galleggiù sembri un po' morto.
0: Sì, ho capito, però dipende, se sei solo completamente è un tema, se c'è qualcuno a fianco che magari ti sorregge, che ti dà due bacini sulla fronte, non è che sei morto, cioè nel senso, voglio dire, è una cosa che si fa dall'alba dei tempi, sdraiarsi prendendo il sole all'interno dell'acqua.
1: Sicuramente, oltretutto, questa cosa non la sapevo, che praticamente, però adesso, vabbè, mi direi che sono stupida, io pensavo...
0: Sì.
1: Che il galleggiamento, ma forse è vero, dipendesse non dal sale nell'acqua,
0: sì,
1: ma dalla profondità dell'acqua.
0: No, allora, secondo me no, assolutamente la profondità non incide sul galleggiamento. Il sale è un tema.
1: Il sale è un tema.
0: È un grande tema. Se è più salato, le cose rimangono più a galla, perché la densità, insomma, non sto qua a fare il pippone. Un altro grande, una grande mano che ti può dare stare a galleggiare. Per stare a galleggiare, per galleggiare meglio, è inspirare tantissima aria, perché è come se diventassi un palloncino, fondamentalmente.
1: Bello.
0: Sì.
1: Okay.
0: E rimani più a galla. Io, nonostante inspiri quantità inenarrabili di aria, non riesco comunque a stare a galla bene.

0: bellissima. Sapphire, Ed Sheeran. Che bellezza, che bellezza. Siamo arrivati verso la fine, 20 minuti alle 8 di questa bellissima puntata, ma c'è una notizia clamorosa.
1: Ah, era per me questa.
0: Sì.
1: non avevo colto un attimo, perché l'ho tolta.
0: Notizia clamorosa, attenzione, perché sembra che il 80% dei bambini tra i 2 e i 3 anni addirittura utilizzino smartphone e tablet già in prematura età, in qualche modo. Quindi questa è una notizia.
1: Grazie.
0: Mentre invece la tua, dai, andiamo. Gaia.
1: Va bene. Allora, i diamanti a quanto pare stanno perdendo colpi sul mercato. Entra sul mercato lo zaffiro, che per la Gen Z è il preferito per gli anelli di fidanzamento.
0: Lavorare da casa ha molti vantaggi, ma c'è un effetto collaterale di cui si parla poco: l'aumento di stress e solitudine. Una ricerca pubblicata su Science, condotta da oltre 588.000 lavoratori statunitensi, ha trovato un dato interessantissimo.
1: Grazie, e direi basta momento TG.
0: No, volevo continuare su questa wave, perché in realtà vorrei approfondire appunto queste notizie accennate poc'anzi, anche perché appunto abbiamo parlato un po' del tablet come nuovo strumento di gioco da parte dei bambini, in qualche modo, prima un po' collegandoci al Toy Story 5, no? a questo nuovo film che sta nelle sale ormai da qualche giorno. È veramente una notizia, quella che vi ho riportato, ovvero che il 71% dei bambini ha già accesso a un tablet, il 50% usa addirittura WhatsApp, non si sa bene come, e il 24% ha già un profilo social. E pensa un po', il 38% dei genitori affida a un assistente vocale o a un'intelligenza artificiale il racconto della buonanotte.
1: Questo è inquietante, questo è proprio brutto, è una perdita di emozionalità,
0: di emozione, di qualità,
1: di cura,
0: assolutamente. Cioè, ci sono tanti aspetti positivi, no? Però togliere insomma questa umanità, questo momento così, io me lo ricordo in maniera indelebile.
1: La favola della buonanotte
0: non tanto dai miei genitori, che spesso mi accompagnavano dal divano al letto.
1: Già morto,
0: okay. Già, esatto. Mi addormentavo di là, mi svegliavo la mattina dopo nel letto e non capivo come. Mi ricordo invece la favola della buonanotte raccontata da mia nonna, questo ricordo molto particolare. Lei, non so, quando veniva a stare un po' con me e mio fratello, aveva questo diciamo momento
1: della favola
0: che mi accompagnava nei miei sonni, e quindi insomma è proprio indelebile per me. E immagino che se fosse un, non lo so, adesso senza fare nomi, Siri, Gemini, non so, qualcuno, certo, del genere a raccontarmi una storia, non sarebbe la stessa cosa.
1: Beh, noi diciamo così in realtà, ma io mi ricordo, perché quando io ero piccola i libri avevano integrata una cassa, e la cassa faceva dei versi, tipo i versi degli animali, se era un libro di animali.
0: Bella quella, sì, me la
1: quindi
0: ricordo.
1: C'erano alcuni libri in realtà che ti raccontavano già le cose registrate.
0: Sì, con una sorta di intelligenza artificiale.
1: Tipo, un'altra cosa che era bellissima, mm-hmm, che io mi ricordo che andavo matta, era la scatolina, tipo un barattolo che faceva i versi della mucca.
0: Mm-hmm.
1: Io non
0: so se questa l'hai
1: mai... Cioè, era una cosa devastante, non serviva
0: solo
1: a niente.
0: Solo mucca?
1: Secondo me è mucca o comunque animali da pascolo.
0: Io adesso che me l'hai fatto notare, mi ricordo molto bene questa sorta di orologio, una sorta, mm-hmm, di orologio in cui al posto di ogni numero c'era, non so, la mucca, il maiale, e tu mettevi la lancetta su quel maiale. Su quell'animale, ok, e riuscivi a sentire il suo verso. Me lo ricordo, è vero, ce l'avevo anch'io. Un altro gioco che mi faceva impazzire, che mi era arrivato per Santa Lucia, non so se a Cremona si usi
1: Santa Lucia sì, Cremona e Bergamo,
0: okay,
1: certo.
0: Okay.
1: Sì.
0: Era arrivato questo gioco che era una stupidata, adesso se ci penso effettivamente, no? Era un pupazzo, okay. Un pupazzo che però poteva registrare le voci umane.
1: Ah,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: certo,
0: aveva dietro il registratore, e a me sembrava di sentir parlare a tutti gli effetti questo pupazzo. E mi sembrava una roba incredibile con cui mi divertivo un mondo. Invece adesso basta appunto accendere un tablet, mettere il registratore. Però si è persa un po' la magia. forse.
1: Si è perso, però...
0: O forse sono solo nostalgico.
1: No, dai, quanto erano belli i giochi che avevamo da bambini. Mm-hmm. Cioè, erano proprio bellissimi. Io c'avevo sto Scooby-Doo che camminava, il bimbo, quello che piangeva. Cioè, proprio...
0: Ma alla fine io credo proprio che... sia tanto il momento della propria vita che fa la differenza, no? Ci saranno questi ragazzi in futuro che rimpiangeranno di quando loro usavano i tablet.
1: Ora,
0: e tra 50 anni ci saranno altre tecnologie, altri giochi per bambini, o magari torneranno di moda quelli che sono già stati, perché poi anche quello succede, no? Ci sono dei periodi in cui anche le cose vecchie passate tornano di moda. Lo stiamo vivendo adesso banalmente nel modo di vestirsi, vabbè. Quello
1: come le Polaroid, come le tantissime cose, il vintage.
0: Sì, assolutamente. Anche, esatto, oltre alle Polaroid, anche il modo di fotografare, no? È tornato molto di moda la fotografia col rullino, banalmente. Quindi robe che andavano un tempo, sbattimenti necessari. Mi ricordo i miei genitori si lamentavano, dicevano: oddio, dovevo far sviluppare tutto il rullino. E adesso c'è la gente che lo ricerca proprio come metodo di creazione di nuovi contenuti, in qualche modo sì.

0: te.
1: Grazie.
0: L'ho chiusa io, l'ho chiusa io. Poesie clandestine, LDA H7. Even, no, io sai che una volta lo chiamavo H7 Even, ma perché c'è sto nome strano? Invece adesso col nuovo playout leggo effettivamente il suo nome vero, che H7. È H7 e basta.
1: Perché
0: appunto.
1: Ha avuto, poverino, è rimasto in coma e quindi 7 perché sono 7 le vite dei gatti e quindi lui è
0: questa
1: come...
0: roba è una roba vera, te
1: una
0: la stai inventando?
1: Vera,
0: ammazza, mi hai steso.
1: L'ha raccontata.
0: Pensa io sono stato così frivolo, invece.
1: È vera. Una collaborazione bellissima oltretutto che arriva dai banchi di scuola, che non è la scuola... normale, ma è la scuola di amici, no? Mm-hmm. Quindi entrambi usciti da questo programma.
0: Erano talent. Entrambi della Leva, beh, cioè
1: entrambi
0: poi
1: lì.
0: LDA figlio di
1: Gigi. Lui figlio di 8, perché è 7, quindi no.
0: 7 e l'8, il film di quei due, Ficarra e Picone.
1: Ah, eccoli. No, collaborazione pazzesca e oltretutto entrambi usciti appunto da questo talent che... continua in realtà a sfornare talenti, perché devo dire che loro sono andati a Sanremo, poi c'era Sara Toscano, Angelina esplosa dopo Amici e adesso è tornata con Marco Mengoni, insomma stanno sfornando dei talenti
0: Gaia.
1: Che non sono Gaia Gozzi,
0: sì è vero, ha sfornato ultimamente, vabbè, giustamente, se non sono fatti apposta per quello, in qualche modo i talent. Prima nel voler annunciare un po' di notizie così random, raffica, ho citato del lavoro in smart working che non fanno quelli di Amici, che vanno in presenza a cantare, giustamente, ma che fanno tantissimi italiani, soprattutto da dopo il Covid, no? del 2020, questa forma di lavoro si è sviluppata in maniera più viscerale in qualche
1: sicuramente
0: modo.
1: Possiamo dire solo una cosa, spezzare una lancia, che la radio non si può fare in smart working.
0: Non è vera questa cosa, attenzione.
1: Attenzione. Dai, però perde tutto il senso.
0: Beh, diciamo che andare in onda dallo studio è sicuramente diverso, anche se durante il Covid ci insegnano anche i nostri colleghi qua di Poliradio, sono riusciti ad andare in onda da casa con la strumentazione giusta, insomma si riesce anche da casa. Certo, non ci sono gli studi insonorizzati, non c'è quella magia lì, però no, è bello anche il poterlo fare dall'altra parte del mondo. Per esempio ci sono programmi su altre radio che per esempio hanno ospiti da Miami mentre vanno in onda qua in Italia.
1: Mi hai smentito, va bene.
0: Ti ho smentito, anche se effettivamente il bello secondo me è essere tutti insieme, cioè se si è in più persone in onda, soprattutto l'interazione tête à tête, diciamo,
1: esatto,
0: addirittura sullo stesso microfono, talvolta è ancora più forte questa interazione. Però parlavo appunto di smart working, che nella maggior parte degli italiani è ormai pratica diffusa. È diffuso però il modello ibrido. Rimaniamo sul modello ibrido, perché a quanto pare sono stati fatti degli studi che indicano lo smart working totale, quindi porti a solitudine e anche in qualche caso a depressione.
1: Sono d'accordo, sai, sicuramente uscire di casa, e soprattutto io lo vivo personalmente, anche io stessa devo uscire di casa per studiare, cioè ho bisogno della divisione ambiente lavoro, ambiente riposo.
0: Mm-hmm,
1: e quindi sì, rimanere a casa diventa difficile, perché dopo tu o continui a lavorare o sei sempre mezzo rilassato che non...
0: Sì, devi trovare da solo quella sorta di soglia che ti permetta di dividere i due ambienti in qualche modo, e anche il tuo cervello in qualche modo. In questo periodo sicuramente può essere utile stare in smart working, visto il caldo che fa, visto che fuori veramente si squaglia e arrivare in ufficio diventa un po' difficile.
1: Sì, esatto, soprattutto se avete l'aria condizionata, possiamo dire.
0: Diventa difficile proprio
1: uscire dall'aria condizionata, perché passi dai 20 gradi ai 40, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: Però ci sono anche, diciamo, dei momenti dell'anno in cui in realtà funziona al contrario.
0: Sì, esatto,
1: no?
0: Io voglio rinfrescarvi un po' l'esistenza, visti i 40 gradi che ci sono fuori, facendovi ascoltare questo tormentone invernale.
2: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. beginning to look.

0: Oh, è Michael Bublé, l'abbiamo scongelato.
1: L'abbiamo scongelato con 6 mesi di anticipo contro la calura estiva. Che giusto, bello. È servito bello. Un po'. Io mi sono sentito con un po' di nevischio addosso.
0: Vero, molto leggera, molto leggera. E speriamo che vi siate sentiti anche voi leggeri in quest'ora con noi, giustamente.
1: Assolutamente,
0: io
1: lo speriamo. Esatto. È stata una bellissima ora. Grazie, Gaia.
0: Grazie Simone.
1: Assolutamente. Vi lasciamo sempre con la nostra rotazione di Poliradio. Ci sentiamo al prossimo Pizza e Fichi anche su Hull il venerdì, mi raccomando, ci sentiamo lì, e ci lasciamo con questa super hit del 2014, si chiama My Type, Same Motel. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Mille, è stato un piacere.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
16: The hits from yesterday to today, only on Bollywood.

Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.

serio. Uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: every night.
1: You're listening to Polyu Radio Extra.
2: Huh?

noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro. You're listening.

0: guys are fucking nuts.
1: Extra, top of the hour.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.